0: und Gianna Nannini.
1: Mehr Abwechslung. Bayern 1 gehört ins Leben.
2: Du, quell'espressione malinconica, quel sorriso in più.